0: Radio.
1: Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Rad

0: chunkere wer kwaro.
1: Piyom chunkere wer kwaro.
0: Pimara me pachu.
1: Pimara me pachu.
2: Iwan lang yo biro tela. Ah, iroko kamu pene.
0: Iti winyo or radio.

0: me pacho.
1: Iti winyo or radio. Iti winyo or radio.
2: Danny Pro. Jace Lansigwe. Another one.

Radio. E.T. Winyo. All Radio. All Radio. All Radio. All Radio. All Radio. All Radio.

0: chunkere werkwaro.
1: Piyom chunkere werkwaro.
0: Pimara me pachu.
1: Pimara me pachu.
2: Iwan lang yubiru tela. Iroko kalu pene.
0: Iti winyo or radio. Iti winyo or radio.

0: yom yej kere wer kwaro.
1: Bibi mar me pacho.
0: Iti winyo or radio. Iti winyo or radio. Iti winyo or radio.